0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: Sono le 3.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
5: Sono le 3:59.
6: WRN Radio.
7: WRN Radio. Your musical companion.

0: amici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV. Per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto, ma ti amo così tanto,
1: che hai fatto un figlio con un altro.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: Sono le 5.
4: VRN Radio.
3: Stai ascoltando? VRN Radio.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
5: Sono le 5:59.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your radio station.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
4: Bellissima.
5: Ascolti, più la senti. The more you hear it, the more you feel it.
6: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 8 settembre. Ariete, una giornata utile per rimettere in ordine alcune questioni che avevate lasciato in sospeso. In amore cercate di non essere troppo esigenti con il partner. Toro, oggi avete bisogno di certezze, soprattutto nelle questioni economiche. In amore una persona potrebbe farvi una proposta che non avevate previsto. Gemelli, siete particolarmente brillanti. È riuscita a trovare le parole giuste anche nelle situazioni più delicate. In amore, il dialogo è il vostro punto di forza. Cancro, la giornata vi invita ad occuparvi di una questione personale che avete rimandato per troppo tempo. Sul lavoro procedete senza farvi distrarre da richieste secondarie. Leone, avete ancora una bella dose di entusiasmo e oggi potete usarla per ottenere qualcosa che desiderate da tempo. Una proposta potrebbe arrivare inaspettata. Vergine, siete concentrati, avete voglia di vedere risultati concreti, soprattutto sul lavoro. In amore cercate di non programmare ogni cosa. Bilancia, una persona che conoscete già potrebbe offrirvi un punto di vista utile su una questione professionale. Sul lavoro sfruttate le vostre capacità diplomatiche. Scorpione, dopo una giornata particolarmente favorevole, oggi è meglio procedere con maggiore discrezione. In amore siete intensi e anche selettivi. Sagittario, avete voglia di muovervi, cambiare aria e occuparvi di qualcosa di completamente nuovo. Non scappate davanti a chi vuole coinvolgervi in una storia intensa e passionale. Capricorno, oggi siete chiamati a prendere una decisione senza avere tutte le informazioni che vorreste. In amore cercate di non nascondere quello che provate per una persona. Acquario, giornata stimolante per idee, contatti e progetti che possono riportare entusiasmo. In amore siete meno distaccati del solito. Pesci, avete bisogno di fare chiarezza prima di prendere una decisione importante sul lavoro. In amore una persona può dimostrarvi con i fatti ciò che prova realmente. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

È martedì mattina, ci siamo, eccoci, buongiorno. Martedì 8 di settembre, 251esimo giorno del calendario. Per arrivare alla fine dell'anno mancano 114 giorni. Siamo tutti pronti? Si parte!

E siamo agli onomastici con i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Tommaso da Villanova, Sant'Adriano di Nicomedia, San Sergio I e la Natività della Beata Vergine Maria.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Stop! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: Giornale di bordo del capitano, l'impossibile è successo. Abbiamo raccolto un segnale di emergenza, il messaggio di pericolo di una navicella scomparsa oltre due secoli fa. Inizia così il primo episodio di Star Trek, serie TV di fantascienza che fa il suo esordio sulla NBC l'8 settembre del 1966. La voce del capitano James Kirk, che aggiorna il diario di bordo dell'Enterprise, farà da prologo a tutti e 29 gli episodi della prima stagione.

E per i compleanni VIP facciamo tanti auguri a due sportivi, a Roberto Di Donna, ex tiratore italiano, ha partecipato a 4 Olimpiadi, nato a Roma nel 1968, e buon compleanno anche a Susanna Bonfiglio, è stata una cestista nata a Savona nel 1974.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

E vediamo quali sono stati i principali avvenimenti legati a questa data, 8 di settembre. Partiamo dal 1298, quando Andrea Dandolo, ammiraglio della flotta veneta, viene sconfitto dai genovesi presso l'isola dalmata di Curzola. Si ucciderà sbattendo ripetutamente il capo dopo essere stato catturato. 1565, i cavalieri di Malta fermano l'assedio turco a Malta. 1796, guerre napoleoniche, la battaglia di Bassano. Le forze francesi sconfiggono le truppe austriache a Bassano del Grappa. 1870, inizia la presa di Roma. 60.000 soldati del Regno d'Italia al comando del generale Cadorna convergono sulla città. 1930, la 3M inizia a commercializzare lo Scotch, il suo nastro adesivo. 1985, ultimo duplice omicidio del mostro di Firenze, agli scopetti ai danni di Jean-Michel Kevelkilly e Nadine Muriot.

8 di settembre, quella di oggi, è la giornata internazionale UNESCO dell'alfabetizzazione. In questo stesso giorno, nel 1966, debuttò in televisione la prima puntata assoluta di Star Trek. E con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.

0: URN Previsioni Meteo.
1: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: Sono le 8:01.

0: Ben ritrovati, ciao a tutti amici del Comedy Radio Show. Come sempre non sono sola, con me la mia fedele compagna ormai di avventure. L'avventure, le nostre avventure dalla
1: Cina. Sei diventata cinese, cala mia.
0: La nostra Cecilia, ciao Ceci.
1: Ciao carissima.
0: Il caldo fa brutti scherzi, mi si appallottola la lingua, ma farò del mio meglio. Allora, intanto tra poco tornano le abitudini dal passato, quella rubrica che riporta mestieri anche e mansioni del passato che oggi sembrerebbero assurde. Chissà se un domani anche le nostre risulteranno assurde alle persone del futuro. Chi lo sa, chi lo sa. E non vi svelo di cosa parliamo ancora, non ve lo dico tra poco. Tu invece dove ci porti oggi?
1: Parleremo di Julio, la valigia sul letto.
0: Quella di un lungo viaggio?
1: No, quella fermata alla dogana.
0: Ah, perfetto, sempre Julio Iglesias.
1: È un macello pulito.
0: Va bene, e poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che dici quando vedi il tuo conto in banca. Ora.
1: A me viene da piangere, neanche parlo più.
0: Esatto, è proprio quello il punto. Quindi amici ricchi all'ascolto, non ci ascoltate. A tra

0: sei.
1: Torna la rubrica Abitudini dal passato qui al Comedy Radio Show con le mansioni, i mestieri, le assurdità da una parte del passato che oggi sembrano assurde ma in realtà all'epoca funzionavano, se no non sarebbero esistite, così come le cose che facciamo noi oggi chissà domani se potranno risultare assurde. Allora, in alcune culture parliamo di scaricatori di porto, ok?
2: Ma io lo dico a quelle persone che dicono un sacco di parolacce, quello sembra uno scaricatore di porto.
1: Sì, ma infatti gli scaricatori di porto in alcune culture, oltre che avere un linguaggio colorito e colorato, avevano giorni fissi per fare pipì nei canali.
2: Oh, caspita.
1: Era una pratica igienica innovativa, diciamo così. Allora, vi spiego meglio. 2000 anni fa l'urina era considerata una vera e propria materia prima. Cioè, non esistevano detersivi moderni. Oggi noi abbiamo l'ammoniaca, per esempio, ok? La pipì quindi era perfetta per lavare, sgrassare, persino sbiancare i tessuti. T'ho detto tutto.
2: Mamma mia, no.
1: Quindi i lavandai romani, chiamati fulloni, piazzavano dei grandi contenitori lungo le strade per raccogliere questo ingrediente prezioso. Poi lo utilizzavano nelle lavanderie dell'epoca, dove le toghe venivano pulite in grandi vasche e spesso alcuni ci entravano dentro a piedi nudi per mescolare il tutto.
2: Vabbè.
1: Lo so, però la cosa
2: come
1: più
2: se fosse l'uva.
1: Io non lo so se la setacciavano, se la filtravano, non lo voglio sapere. Però la cosa più incredibile è che questa risorsa era talmente importante per l'economia che l'imperatore Vespasiano introdusse addirittura questa tassa sulla raccolta dell'urina. Quindi quando qualcuno gli faceva notare che era un'attività piuttosto disgustosa, lui rispondeva che diceva pecunia non olet, cioè il denaro non puzza. Comunque, cosa c'entrano gli scaricatori di porto in tutto questo? Che poi a seguire col tempo, durante lo scambio delle merci, anche poi nel Medioevo, c'erano dei regolamenti rigidi, cioè nei grandi porti storici come Venezia, Amsterdam o Londra si imponevano dei turni e delle aree specifiche per evitare la contaminazione delle merci, perché era una pratica che un po' tutti facevano e quindi non potevano vietarla ma limitarla, quindi gli dicevano almeno fatelo in questi giorni quando non passavano le merci, in modo da non contaminare.
2: E nel frattempo che facevano? Se la tenevano?
1: La facevano non nel porto, da un'altra parte.
2: Okay.
1: Tu pensa che io ho scoperto anche che c'erano delle vie, sempre al Medioevo, degli angoli fatti con la pietra, proprio negli angoli delle strade venivano costruite delle discesine che servivano sia per non far fare la pipì alla gente, che sennò stagnava negli angoletti delle vie, sia per i ladri, perché nascondendosi dopo le rapine dietro i vicoli magari sfuggivano alla pulizia, e invece con queste, diciamo, queste protuberanze fatte con vari materiali non riuscivano a nascondersi dietro i vicoli e quindi poi venivano acchiappati più facilmente. Vabbè, mi sono dilungata così.
2: Ti stavo guardando la testa, ti sei proprio accesa una lampadina immensa.
1: E così è affascinante il mondo del passato. Torniamo indietro nel tempo, che tanto qua sembra comunque di stare nel Medioevo, quindi

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Stop!
1: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Tocai.
1: Abitudini dal passato, l'urina utilizzata come addirittura igienizzante, smacchiante, come detersivo.
2: Ma mettevano qualche olio essenziale, perché insomma l'odore
1: è
2: pungente.
1: Non lo so, non ho idea, non lo voglio sapere. Comunque addirittura, siccome la gente era solita urinare in giro, soprattutto gli scaricatori di porto, nel porto, nei canali, avevano dei giorni assegnati per farlo. Non è che glielo si vietava, era impossibile.
2: Per questo scaricatore, si scaricavano.
1: Scaricatore di pipì, dici, non
2: sì,
1: lo so.
2: Un po', nel
1: vabbè,
2: porto.
1: Però almeno si limitavano i danni con dei giorni a settimana assegnati agli scaricatori di porto per fare la pipì nei canali. Ma andiamo ai messaggi. Roberto ci scrive: altro che raccolta differenziata, i romani erano così avanti che riciclavano pure quello che noi tiriamo subito, mandiamo via con lo sciacquone. E Sabrina invece dice: da oggi, quando sentirò pecunia non olet, che significa il denaro non puzza, penserò meno alla finanza e più alla lavanderia dell'antica Roma. Sì, perché Vespasiano era?
2: Sì, infatti detto. I Vespasiani, no? Sono quei
1: sono i bagni all'impiedi, per
2: esatto,
1: fare la pipì all'impiedi, quelli
2: sì,
1: degli uomini, forse si chiamano
2: sì,
1: così per questo.
2: Vespasiani, sì.
1: Raccontavamo che Vespasiano l'imperatore era il primo, insomma, a utilizzare l'urina in diversi modi, e quindi tutti quanti gli dicevano: ma Vespasiano puzza, e lui diceva no, pecunia non olet. Mauro invece dice: immaginate il colloquio di lavoro, che mestiere fai? Raccolgo il pipì per l'industria tessile. Pensate che all'epoca era un settore strategico. Mauro, sì, ci facevano parecchi soldi a quanto pare.
3: VRN Cinema.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
12: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
14: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di Pet Therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.

0: Cambiamo argomento, voltiamo pagina, che forse è meglio. Di cosa parliamo, cara Ceci? Ieri abbiamo parlato di peli, oggi di pipì. Insomma, ma perché questa roba? Ma che cosa sta diventando questo programma? No, a parte adesso, gli scherzi, parliamo noi sempre tramite statistiche e tramite cose scientifiche e storiche. Quindi può sembrare una roba becera, ma non lo è.
1: È vita vera, semplicemente.
0: Esatto.
1: Noi parleremo di Julio Iglesias. Già l'abbiamo visto protagonista in una delle nostre puntate, che lui ha un lato perfetto.
0: Profilo preferito.
1: Esatto. E quindi adesso parleremo però di l'hanno fermato alla dogana.
0: Sì. Quanto tempo fa?
1: Un paio d'anni fa.
0: Ah, abbastanza recente, quindi
1: esatto.
0: La valigia sul letto, quella ferma.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: Iglesias e la dogana. Sentiamo un po', un uomo dalle mille risorse a quanto pare.
1: Allora, Julito Iglesias è stato beccato alla dogana di Punta Cana nella Repubblica Dominicana un paio d'anni fa con un bagaglio che sembrava il banco del mercato rionale.
0: Vabbè, perché in spagnolo si dice rional.
1: No. Del barrio.
0: Vabbè, rionale.
1: Rionale.
0: Ci sta. Se io dovessi parlare lo spagnolo, ciao, mi spegnerebbero il microfono. Quindi mercato rionale.
1: E perché quando voglio parlare bene mi succedono queste cose.
0: Succede, capito? Tranquilla. Vabbè. Vai.
1: Quindi niente, andiamo al succo della questione. È stato fermato con una valigia che pesava 42 kg e dentro.

0: Il poliziotto alla dogana ha aperto questa valigia, hanno trovato una cascata di fragole, lamponi, rucola, spinaci, funghi e anche un po' di carne.
1: Mm.
0: E insomma, si sa che a livello di legge alcune cose devono essere dichiarate o magari il peso deve essere molto molto ridotto e
1: certo,
0: molto minimo. Tu specialmente quando viaggi, insomma, magari
1: allora,
0: quando torni da Milano, che cosa ti porti?
1: Allora, io quando torno da Milano, in realtà la mia famiglia è a Milano, ma sono tutti napoletani e quindi o la zia o la mamma o il papà mi scafuddo di roba da mangiare. Difficilmente me la porto, sì, in treno si può, però il famoso pacco da giù, qua si dice, mm-hmm, quando le famiglie del sud hanno sempre paura, sempre le famiglie in generale del sud e del nord, che i figli siano deperiti, e quindi è la scusa perfetta per rimpizzarsi di cose e portarsele a casa, sì, quello sì, però no, un viaggio, ma poi in aereo adesso non si può portare più niente, figurati se mi metto a fare la valigia con il cibo, no. Però che dire, Ulio, boh, forse un ripassino alle regole aeroportuali, non lo so.
0: Ma lui comunque, la cosa meravigliosa è soprattutto la giustificazione che ha detto: è per consumo personale.
1: Sì, ho capito, ma mangi in botto però, Ulio.

0: le 8 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto. Uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn, masterclass con Luca Guadagnino, mentre al Lido si presenta anche la Global Sumud Flottiglia. 7ª intensa giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, che vede oggi in concorso un altro film italiano, L'Estranea, thriller familiare di Paolo Strippoli con una Valeria Bruni Tedeschi che flirta con l'horror. Nel cast torna sul red carpet Jasmine Trinca a fianco di Adriano Giannini. Oggi è anche il giorno del fuori concorso Flash Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
1: VRN Viabilità.
3: Astral Infomobilità.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla 91 Roma Fiumicino, code tra raccordo anulare e via della Magliana direzione Roma Centro. Percorrendo il raccordo anulare, code a tratti per traffico intenso tra Nomentana e Tiburtina, tra Casilina e Roma Fiumicino in carreggiata interna. Mentre in esterna si rallenta tra le uscite Prenestina e Roma Teramo, altezza Aurelia, e tra Roma Fiumicino e Pontina. Passiamo al tratto urbano della 24, traffico rallentato con code tra il raccordo anulare e Portonaccio verso la tangenziale est. Percorrendo la statale Pontina, code a tratti per traffico intenso tra Pomezia e Castel Romano verso l'Eur. Infine in via Appia si rallenta per traffico intenso tra via di Fioranello e via di Ciampino verso il grande raccordo anulare. Ed è tutto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
5: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque. Io faccio come loro.
7: La sostengo.
8: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
9: The Comedy Radio Show.

0: Mario Iglesias, che ha scambiato i viaggi in aereo per commercio personale di cibo, non lo so. Allora, la cosa assurda è che spesso le persone vengono fermate perché dai vari posti dove vanno si portano, che ne so, il cibo tipico da a casa. Lui ha fatto il contrario. Cioè, aveva paura forse di mangiare male, da casa sua si è portato un botto di roba, compresi i prosciutti.
1: Lo fa sempre.
0: Lo fa sempre,
1: lui.
0: L'hanno fermato e che
1: 42 kg di frutta, verdura e anche un po' di ciccia.
0: Mi pare un po' troppo 42 kg in generale, anche per una valigia di vestiti comunque. Vabbè, andiamo avanti. Ci hanno scritto i nostri amici del comedy.
1: Sì, Marco dice: ragazzi, io l'ho sempre detto che Julio è uno di noi. Mia nonna fa la stessa cosa quando scende in Puglia. Valigie piene di parmigiano e salumi che manco al contrabbando negli anni 70.
0: Vedi che te l'ho detto, il pacco da giù, il famoso pacco da giù, certo.
1: Invece Chiara dice: svelato il segreto della sua eterna giovinezza, non sono i lifting, sono i 40 kg di rucola termolesate che si porta sempre dietro. Idolo indiscusso.
0: Indiscusso, sì, anche il prosciutto hai detto, come si chiama? Lo jamon, quello.
1: Il jamon, che il pata negra si porta.
0: Mamma, che buono il pata negra, che fame, andiamo avanti.
1: Allora Simone, ma scusate, a me fanno buttare una bottiglietta d'acqua da 100 ml perché dicono che è pericolosa e questo passa i controlli con una piantagione di fragole e funghi freschi. Voglio lo stesso passaporto di Iglesias.
0: C'ha ragione, come si chiama il nostro amico?
1: Il nostro amico si chiama Simone.
0: Simone, hai ragione, è quello che ho pensato anch'io. Cioè, quando si va in aereo, ma neanche ci provo io, perché ti rompono le scatole per tutto, come giusto che sia, figuriamoci con il cibo. Non lo so, Julio, forse se ci ha provato è perché qualcuno glielo permette ogni tanto. Magari ha esagerato con i chili, ecco, non ho idea. Sicuramente, forse un volo privato, che te devo dire.

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck. Head in a daze,

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: WRN. Your radio station.

0: Nel fuori onda è finita non a Tarallucci e Vino, ma a Patanegra e qualcos'altro.
1: Allora, ho detto che ogni volta che io vado in Spagna mi porto il chorizo Revilla, che è una sorta di salame rosso, fatto con la paprika, buonissimo. Mi porto il fuet, che è il salame tipico catalano. Ovviamente, come hai detto tu, è il Patanegra, o magari
0: buono,
1: anche il jamon serrano, e anche un formaggio, perché i formaggi io li trovo buonissimi là.
0: Niente, vuole farmi soffrire Cecilia oggi. Andiamo avanti con la puntata tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che dici quando vedi il tuo conto in banca. Ora, conto in rosso fondamentalmente, ma ne parliamo tra poco.

0: Meglio di no.
1: On your radio.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap, country, basinato qui però anche no.
0: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno e notte.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose che dici quando vedi il tuo conto in banca. Ovviamente noi ci riferiamo a tutti gli amici poveri del Comedy Radio Show, poveri come me, poveri come Cecilia.
1: Vabbè, noi siamo ricche dentro.
0: Ma certo, troppo, se no troppe come dire qualità, poi dobbiamo mantenere un profilo basso. Allora, cominciamo con qual è il sito per vendere le foto di piedi?
1: Spesso lo sai che ci ho pensato spesso.
0: Dai, tutti ce lo siamo chiesti.
1: Io porto un 34 e mezzo, un numero di cenere. Penso che potrei essere ricca a questo punto.
0: Eh sì, beh, però attenzione, perché tu hai un bel piedino e vanno di moda i piedi brutti, quindi attenzione, potresti non
1: guadagnare un soldo.
0: Poi torno da mamma, questo è un grande classico. Poi andiamo avanti con ma evaporano? Sì, probabilmente evaporano i soldi.
1: Ma potrebbe essere colpa de... Ti ricordi le formiche dell'altra volta che avevano mangiato i 10.000 dollari,
0: la
1: euro?
0: La cosa brutta è che adesso è tutto digitale, evaporano lo stesso.
1: Appunto.
0: Poi è come un film di orrore. Ma come è successo? Anche questo mese mangiare e ammalarsi sono un lusso. Questa mi piace molto.
1: Mamma mia.
0: Anche questo mese, no, questa già ve l'ho detta, magari va resettato. Cioè tipo alt control canch, come si fa col computer. No, speravo di morire prima. Ma perché invece di laurearmi non ho fatto il mestiere più vecchio del mondo? Questa è una cosa che anche io spesso mi sono chiesta.
1: Sì, ma ci sono molti uomini che dicono: se io nascessi donna farei proprio quel mestiere, ma che ne sanno? Ma
0: esatto, è facile dirlo, è più difficile farlo. Guardo il conto solo quando ho bisogno di emozioni forti. Benvenuto amico.
1: Tipo quando arriva la 14ª, va.
0: Manco mi drogo, comunque non bastano. Sono ricco, ah no, c'è un meno davanti. Poi, ma ho solo fatto la spesa per casa. Ah già, perché solo fatto la spesa oramai non vale più, perché per fare la spesa bisogna vendersi un rene. Poi abbiamo nascondi saldo, sì è vero, fa meno male se nascondiamo il saldo. Anche stavolta mi avanza troppo mese a fine stipendio.
1: No, vabbè.
0: Questa è bella, troppo mese a fine stipendio. Ma chi è il deficiente che ha speso tutti quei soldi? Ah già, sono io. Poi tra un po' le anatre mi lanceranno il pane. Anche questa è una grande verità.
1: O come quando dicono: ma che vengono a rubare a casa di poveri? Magari mi lasciano un pezzo di pane gli stessi ladri, no?
0: Ah, qui abbiamo Alexa. Quanto costa un rene? Vedi? Cioè, è d'accordo con me questo amico. Se va tutto bene, sono nella melma, diciamo così. Perché mi ostino a mettere la mano per coprire il mio PIN? Non serve a nulla. Non c'ho una lira. Poi, ok, ora posso mollare tutto e vivere il resto della mia vita serena. Se muoio, però, entro giovedì.

0: puntata poverella quella di oggi, non di contenuti ma di soldi veri e propri. Abbiamo parlato di conti in banca e di quello che, le esclamazioni che ci viene da fare, da dire quando apriamo la nostra app della banca. Tu hai qualcosa da dire? No, Cecilia sei proprio mutolita direttamente.
1: No, stavo guardando proprio il mio conto in banca e praticamente mi è uscita l'emoticon che ride.
0: Molto bene. Allora, che dire, niente, noi nonostante questo, nonostante tutto, torniamo comunque qui da voi al Comedy Radio Show anche domani con la nostra Cecilia Pedrosa
1: e con la nostra Alessandra La Guapa.
0: Domani al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn, masterclass con Luca Guadagnino, mentre al Lido si presenta anche la Global Sumud Flottiglia. 7ª intensa giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, che vede oggi in concorso un altro film italiano, L'Estranea, thriller familiare di Paolo Strippoli con una Valeria Bruni Tedeschi che flirta con l'horror. Nel cast torna sul red carpet Jasmine Trinca a fianco di Adriano Giannini. Oggi è anche il giorno del fuori concorso Flash Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
1: VRN Radio, la tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla 24 Roma Teramo, incidente al chilometro 0300, code tra Sette Camini e raccordo anulare verso quest'ultimo. E sul tratto urbano della 24, traffico rallentato con code tra raccordo e Portonaccio verso la tangenziale. Sulla 91 Roma Fiumicino, code tra raccordo anulare e via della Magliana verso il centro. Percorrendo il raccordo anulare, code a tratti per traffico intenso tra Nomentana e Tiburtina e tra Casilina e Roma Fiumicino in interna, mentre in esterna si rallenta tra le uscite Prenestina e Roma Teramo, altezza Aurelia e Roma Fiumicino Pontina. E ripercorrendo la strada Pontina, code per traffico intenso tra Pomezia e Castel Romano verso Roma. Infine sull'Appia si rallenta per il traffico tra via di Fioranello e via di Ciampino verso il raccordo anulare. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 11:02.
3: VRN Radio.
4: Stai ascoltando VRN Radio.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Let's go. Sounds good.

0: Sono le 11:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è martedì 8 settembre. Ciao a tutti cari amici. Si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, poi figuriamoci. È un martedì questo di grande ritorno alla normalità, perché le vacanze sono finite, le ferie pure, ma c'è qualcuno che si starà godendo questi ultimi sprazzi di estate. E cominciamo subito col programma interamente dedicato all'Italia. Io sono Francesca Romana Macri e tra poco parliamo di una squadra, perché il martedì noi siamo sportivamente italiani e parliamo di quando lo Spezia, attenzione, lo Spezia, fu campione d'Italia. Andremo anche a tavola perché i ristoranti ci sono per tutti, anche per i nostri amici a quattro zampe, con dei prezzi un po' esorbitanti, però vediamo tra pochissimo. E poi l'agenda con le date, col proverbio, con i compleanni. Restate qui perché siamo pronti a partire con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: martedì all'appuntamento di oggi 8 di settembre. Sono Francesca Romana Macri, ben ritrovati, queste verdi, bianchi e rossi. Do il ben ritrovato anche al nostro caro, carissimo Lorenzo, che è in forma smagliata, come sempre. Tra
1: l'altro, così mi imbarazzi.
0: Sei bellissimo, Lore.
1: Anche tu, ricambio subito.
0: Grazie. Allora, a parte questi convenevoli, ci siamo, siamo pronti con l'agenda di quest'8 settembre, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia, l'8 di settembre.
1: Partiamo dal 1870, inizia la presa di Roma. Circa 60.000 soldati del Regno d'Italia, al comando del generale Raffaele Cadorna, convergono sulla città. 1943, il maresciallo Pietro Badoglio annunciò agli italiani l'armistizio con gli alleati l'8 settembre appunto del 43. Il messaggio fu confuso e non diede ordini precisi ai soldati su come comportarsi con i tedeschi, lasciando l'esercito nel caos. 1974, Renato Curcio e Alberto Franceschini, due dei maggiori esponenti delle Brigate Rosse, vengono arrestati a Pinerolo. Concludo col 1985, ultimo duplice omicidio del mostro di Firenze agli Scopeti, vicino a San Casciano in Val di Pesa.
0: E quante cose sono successe in questo 8 settembre?
1: Vero.
0: Alcune positive, altre invece molto molto meno. Passiamo invece ai compleanni sotto il segno della Vergine.
1: È vero, tanti auguri all'attrice Lucilla Costi e alla giornalista Serena Bortone.
0: A parte quelli di compleanno, ci sono altri auguri che dobbiamo fare, giusto? Perché l'onomastico non va ignorato, tantomeno sottovalutato.
1: Mi sei piaciuta. Festeggiamo infatti San Sergio I, che fu papa, e San Tommaso da Villanova. Concludo col proverbio del giorno, perché anche quello ovviamente non va sottovalutato, ovvero settembre l'uva è fatta e il figo pende. Questo proverbio parla del mese di settembre, in cui maturano diversi frutti pronti da cogliere come l'uva e il fico, e attraverso una metafora invita a non tardare per prendere una decisione quando i tempi sono ormai maturi.
0: Anche perché settembre è cominciato e le scelte devono essere prese.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: WRN. Your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Sono tanti i primi messaggi di questo martedì che trascorriamo come sempre insieme. Noi siamo quelli di Verdi Bianchi e Rossi, io Francesca Romana e poi c'è anche il nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo scelto i messaggi oggi di Giulia
1: e Luca.
0: E di Luca, giusto?
1: Giusto.
0: Okay, ce l'ho fatta, non ho sbagliato.
1: Questa volta ragazzi, impeccabile.
0: Impeccabilissima. No, ma perché mi hai aiutato tu?
1: Allora, Giulia ci ha scritto: vi consiglio di vedere la serie sul mostro di Firenze, bellissima. Io so che ci ha recitato un mio amico, che in realtà è un po' che non vedo, però non l'ho vista, quindi sono molto curioso di vederla.
0: Interessante, anche perché ormai diciamo che purtroppo, perché si spettacolarizza secondo me un po' troppo sulle tragedie e sul crime italiano, ma diciamo è un trend mondiale che non si può più di tanto fermare, stoppare. Ci sono tante serie televisive che vanno un po' a trattare in un modo o nell'altro le principali tragedie di cronaca nera italiane.
1: Luca invece ci ha segnalato, grazie Luca, un altro compleanno. Oggi è nato anche Ariosto, lo so bene perché io lo sto studiando. Grazie Luca. C'è sfuggito, però ovviamente lui è morto, quindi solitamente
0: da un bel po'.
1: Non facciamo gli auguri sempre a quelli diciamo morti, però grazie che ce l'hai citato perché fa sempre piacere.
0: Sì, tra l'altro Ariosto, ricordiamo che fu l'autore un po' di letteratura italiana, fu l'autore dell'Orlando Furioso e di tante opere che hanno reso il nostro paese, la letteratura italiana, grande.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

siamo insieme nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi e quando arriva questo giorno c'è uno spazio che noi dedichiamo al mondo dello sport, perché il martedì Verdi, Bianchi e Rossi è sportivamente italiano. Questo significa che ci concentriamo su alcuni fatti molto importanti del mondo dello sport italiano e andiamo oggi nel settore calcistico, andiamo nel passato e parliamo di quella volta in cui lo Spezia, si chiama così la squadra, infatti Lorenzo mi ha corretto prima, lo Spezia fu campione d'Italia. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Oh yeah.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
4: Bellissima.

0: il martedì solitamente siamo sportivamente italiani e questo è un martedì ordinario, quindi lo siamo anche oggi. Do il bentornato al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E torniamo oggi un po' indietro nel tempo, parlando di una grande gesta di una squadra italiana, e torniamo durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì, perché l'8 settembre cambiò qualcosa con l'armistizio che venne firmato. Il calcio non si fermò, però venne diviso praticamente in due: un campionato al nord e un campionato al sud. E poi ovviamente tanti calciatori dovettero partire per la guerra. E diciamo che nel 44, quindi dopo anni di Serie A un po' devastata, diciamo, riuscì a vincere lo Spezia, incredibilmente. Lo Spezia per tutti quanti non ha nessun scudetto vinto, però invece c'è questa impresa dove addirittura una squadra composta da vigili del fuoco, praticamente, Fra, riuscì a vincere contro il grande Torino, una squadra leggendaria che sappiamo poi dopo la strage di Superga non tornò più grande, però quel grande Torino era come, non so, il Real Madrid dei nostri giorni, cioè come se noi di verdi, bianchi e rossi battessimo il Real Madrid, come se tu, che ne so, marchi Mbappé e non gli fai toccare palla, Fra, ti ci vedo benissimo. Potresti, dillo.
0: Sinceramente, ma sbilanciati. Certo che posso, esatto. Ma io sono una grande giocatrice di che non mi vedi,
1: ci
0: non
1: credo,
0: mi vedete?
1: ci credo.
0: Esperta.
1: Comunque, quindi riuscirono a battere la squadra più forte al mondo e poi, battendo anche altre squadre, a vincere uno scudetto che non gli fu però totalmente, diciamo, riconosciuto, perché era durante la Seconda Guerra Mondiale, era un campionato un po' particolare. Però tale successo fu ufficialmente riconosciuto dalla FIGC come titolo onorifico nel 2002, ovvero non equiparabile allo scudetto, ma un po' come se lo fosse, specialmente perché, ripeto, battere il grande Torino all'epoca era veramente un'impresa non da tutti, specialmente per una squadra composta da vigili del fuoco, che ricordiamo paura non ne hanno, però complimenti, eh.
0: Non ne hanno avuta e hanno portato a casa veramente un grande, grandissimo risultato.

0: QRN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: siamo tornati negli anni 40 e siamo tornati subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché parlando di sport e di calcio anche in passato, diciamo che il calcio italiano si faceva sentire. Do il bentornato al nostro Lore. Ciao Lore ancora.
1: Ciao,
0: ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi tra chi conosceva appunto la grande vittoria dello Spezia. Si dice lo Spezia?
1: Lo Spezia, brava.
0: Se no la Spezia sarebbe un'altra cosa.
1: Sì, perché lo Spezia poi è la squadra di La Spezia, però si dice Spezia.
0: Quindi la squadra Spezia.
1: Esatto.
0: Ok, Spezia. Mettiamoci un po' anche di sale, di paprika. Vabbè, a parte questo, chi ci scrive, Lore?
1: Ci hanno scritto, chiedo scusa, Giulio e Paolo.
0: Ciao Giulio e ciao Paolo.
1: Ciao ragazzi, Giulio ci ha scritto: da ligure conosco bene questa storia, mio nonno me la raccontò e sono contento che sia stata ricordata da voi. Io non la conoscevo, sono sincero.
0: Io ho una grande cultura calcistica, però devo dire che questa
1: ti mancava. Però sapevo
0: proprio
1: che tante squadre all'epoca delle guerre, sia prima che seconda, hanno diciamo un po' rivendicato alcuni scudetti. Lo Spezia l'ha rivendicato questo qua giustamente e qualcosa diciamo gli è stato riconosciuto.
0: Comunque io scherzavo, non me ne intendo niente di calcio, però siamo comunque sportivamente italiani.
1: Paolo invece: onore al grande Torino, insieme a Juve, Milan e Inter ci sarebbe stata un'altra grande in Serie A se non fosse stato per quel maledetto incidente. Sì, infatti l'abbiamo detto, era all'epoca la squadra più forte del mondo, purtroppo non l'ha più potuto dimostrare dopo il terribile incidente di Superga.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

dallo sport al calcio alla tavola è un attimo quando si è qui a Verdi Bianchi e Rossi, perché chiudiamo la parentesi con Sportivamente Italiani di questo martedì e andiamo in tavola. Cioè, perlomeno noi accompagniamo chi deve andare in tavola, perché parliamo di ristoranti per cani. Sono arrivati anche nel nostro paese e c'è un menù che fa storciare un po' il naso, oppure, parlando dei nostri amici a quattro zampe, il tartufo. Ne parliamo tra pochissimo, questo è Verdi Bianchi e Rossi. No.

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai.

0: martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, arriviamo quasi addirittura d'arrivo del nostro appuntamento di oggi. Do il bentornato al nostro Lore. Ciao Lore.
1: Eccomi, ciao Fra.
0: Allora, oggi andiamo a tavola, anzi noi... non ci andiamo propriamente a tavolo, pure sì, ma invitiamo a mangiare un bel piatto di croccantini, di polpette per cani, perché parliamo di un ristorante che fa cibo, cioè proprio lo cucina lì. Ha una cucina a parte per fare cibo esclusivamente per i nostri amici a quattro zampe.
1: Potremmo dire un ristorante da cani, ma in realtà è un complimento, è un grandissimo complimento.
0: È un grande complimento, perché non tutti sono ristoranti da cani.
1: Infatti, e qui praticamente i nostri amici a quattro zampe possono mangiare con 40 euro il chicken box con riso basmati, petto di pollo bollito e carote, oppure la combo fish da 60 euro che combina tonno a cubetti con riso soffiato e zucchine grigliate.
0: Io ho una domanda però, scusate, di solito ci sono veterinari, ma in generale anche allevatori, che si dividono in due fazioni: chi dice di dar da mangiare soltanto i croccantini.
1: Verissimo.
0: E invece chi dice che i cani devono mangiare cibi preparati, pollo cotto, poi dipende anche, ci sono cani intolleranti al glutine, l'ho sentita anche questa, di tutti i colori. Però 60 euro per una bolla, hai detto?
1: Sì, ma anche di più, 120 euro per un hamburger di manzo servito con couscous, verdure miste al vapore, olio di salmone e foglia d'oro. Quindi prezzi altissimi per il nostro amico.
0: Allora posso dire una cosa?
1: Meglio le crocchette, sì.
0: A parte meglio le crocchette, però i cani, a differenza di noi umani, cioè io lo vedo col mio, non si rendono a volte neanche conto di quello che stanno mangiando.
1: Stessa cosa il mio.
0: Prendono e buttano giù direttamente, quindi a loro mangiare la foglia, ho detto la foglia d'oro.
1: Sì.
0: Che differenza gli fa? Per carità è un'experience, cioè portare magari il compleanno, c'è chi fa anche le torte di compleanno per i propri amici a quattro zampe, però è meglio spendere 120 euro in qualcosa di diverso, sempre in cibo, si può fare, però questo ristorante, non lo so, alternativo sicuramente, abbordabile.

0: Arriviamo alla fine di un altro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Vi ringrazio come sempre perché sapete come, sapete dove trovarci e infatti ce lo testimonia il fatto che arrivino tantissimi messaggi da parte vostra. Date quel quid in più, ecco, utilizziamo anche una parola latina, date quel qualcosa in più al nostro programma. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla 91 Roma Fiumicino, code altezza Ansa del Tevere in direzione Roma Centro, anche a causa di un'auto in panne, percorrendo il raccordo anulare in carreggiata esterna, rallentamenti tra Appia e Anagnina, mentre in interna la circolazione è regolare. Sulla diramazione Roma Sud della 1, rallentamenti a partire da Tor Vergata e fino al raccordo verso quest'ultimo. Sulla Cassia, code tra la Giustiniana e Tomba di Nerone verso il centro di Roma, sulla Casilina code altezza Borghesiana nelle due direzioni. Infine, per il trasporto ferroviario informiamo che la tratta urbana della linea regionale Roma-Viterbo è in graduale ripresa. Ed è tutto per il momento da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Bellissima.

0: 14:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline e oltre 116 milioni di euro per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

ma oggi dovrebbe essere oggi l'ultimo giorno effettivamente caldo. Da domani dovrebbe tornare il fresco. Staremo a vedere. Intanto apriamo questa puntata del martedì di 5 in condotta.

E per gli amanti del buon cibo parliamo di guida Michelin, e già si parla di guida Michelin 2027, perché la guida Michelin Italia ha iniziato ad anticipare alcune nuove aperture che saranno protagoniste della guida, appunto, del prossimo anno. E tra i nomi ci sono in realtà legate a chef come Cracco, Iside, De Cesare, Pascucci, insomma, di quelli che quando entri lì il top del top. Presentazione ufficiale della guida Michelin a Piacenza il 12 di novembre.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: E quando ci prende la malinconia, eccole lì, a guardare le nostre foto delle vacanze. Ah, mamma mia, quante foto abbiamo scattato quest'estate e molto spesso non riguardano noi, ecco. Quindi il consiglio è anche quello, da parte degli esperti, di approfittarne. Cioè, man mano che fai, che scorri le foto e te le ricordi ancora bene, ecco, magari di cancellare tutte quelle che sono venute male, quelle che sono mosse, quelle che avevano un senso in quel momento lì, ma adesso non ti dicono più niente, ecco. Tra questi tramonti, mamma mia, tantissimi tramonti belli, sì, ma quando ne hai uno e poi tra 5 anni chi se ne frega, voglio dire, no? E poi piatti, mare, panorami e così via, ecco. Cerchiamo di fare pulizia dal nostro telefono, dal nostro archivio.
1: J

0: piangi, piangi che ti libera. Chiudi casa e sali in macchina e smettila di nascondere le lacrime sotto la pioggia, sotto la doccia. Piangi, piangi che ti libera.
1: Ma bisogna stare attenti a tutto, sono tempi duri, soprattutto per i traditori. Ecco, quest'uomo a Taiwan ha scoperto l'infedeltà della moglie, pensate un po', grazie al robot aspirapolvere. Sì, perché adesso sti robot aspirapolvere ti mappano la casa, la stanza, fanno le foto, le immagini e così via. Beh, le immagini del tradimento sono state registrate con questo robot aspirapolvere e pensate, gli hanno fatto avere un risarcimento economico. E cioè, lui poi si è beccato 5 mesi di prigione perché non era autorizzato, insomma, a riprendere le immagini della moglie, ma lui dice vabbè, mi faccio 5 mesi di prigione, ma lei mi paga 150.000 dollari taiwanesi.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: transita su una sola corsia per
1: porto. C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
6: The more you feel it.

Parliamo ancora di tecnologia, sì, perché a proposito di robot, in questo caso parliamo di robot umanoidi, anche se non siamo ai livelli, sai, di quello che abbiamo visto in Cina con questi robot che ballano, che fanno il kung fu, che fanno di tutto e di più. C'è questo robot che sta arrivando anche da noi, si chiama Olloni SS1, si muove per casa e ha anche questa capacità, insomma, può fare da babysitter, da badante, da dama di compagnia. E ti conforta se sei triste, cioè ci puoi chiacchierare assieme, sali con te, dice, prendiamo un tè assieme e così via. È progettato proprio questo SS1 sulla familiarità e sulla coesistenza a lungo termine. Stavo cercando il prezzo, se c'è da qualche parte, ma non l'hanno scritto nell'articolo. And

0: Eh beh, tempo di ritorno a scuola e i prezzi, mannaggia della scuola. Tornati dalle vacanze abbiamo trovato rincari un po' dappertutto, no? Dalla benzina, il gas, la bolletta elettrica con il climatizzatore che ha consumato un sacco e adesso poi le spese per la scuola. Certo, non arriveremo ai livelli di Harry e Meghan che per i loro figli spenderanno $35,000 per la scuola. Ecco, non si sa ancora qual è il nome di questo istituto. Naturalmente reale o regale, ma all'interno dicono ci sarà anche un fiume per fare kayak e gite in barca, cioè all'interno della scuola, hai presente?
1: 5 in condotta.
2: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sull'autostrada A24 Roma-Teramo, segnaliamo un incidente al chilometro 21.900 tra Castel Madama e Tivoli verso Roma. Al momento non ci sono ripercussioni di traffico, prestare dunque attenzione. Sul raccordo anulare in carreggiata esterna coda tratti per traffico intenso tra le uscite Pontina e diramazione Roma Sud. In interna file tra Flaminia e Salaria e più avanti rallentamenti tra Roma-Teramo e Prenestina. Ci spostiamo in provincia di Latina, sulla statale Pontina per cantieri attivi, code a Terracina all'altezza di via Lungo Sisto nei due sensi di marcia, attivo senso unico alternato. Cantieri anche sulla Monti Lepini, con file all'altezza di Prossedi nelle due direzioni. Infine per il trasporto pubblico, iniziata alle 21.18 di ieri sera e prosegue fino alle 21 di questa sera, 8 settembre, lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS e Trenitalia, possibili variazioni e cancellazioni. Per i treni regionali saranno comunque garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 18 alle 21. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.
5: Sono le 16:01.

Parliamo ancora di soldi, che ne abbiamo sempre meno, e un termometro per questo e anche arriva da chi fa i prestiti, insomma quelli che dicono ti facciamo il finanziamento così paghi a rate. Beh, pensate che sta diventando prassi ormai, non sto dicendo alla moda, ma sta diventando prassi comprare a rate persino il funerale, sì, anche l'ultima spesa fatta a rate. Guarda, poi ti pagherò nel tempo. Insomma, naturalmente poi tocca ai familiari, intendo dire. E si paga a rate anche la merce di seconda mano, la second hand, che è anche una cosa un po' alla moda, no? Però chiaramente costa molto meno che non, insomma, qualcosa di nuovissimo. 8 italiani su 10 scelgono di pagare un po' alla volta. E intanto i debiti si accumulano.

0: Ogni anno è così, no? Si ritorna al lavoro e uno dice basta, no, cambio, è il momento di cambiare, poi non ce la fai, non hai l'occasione, se vi sentite dentro di voi questo desiderio, sappiate che non siete soli. Sono quasi 7 italiani su 10, quindi è la stragrande maggioranza degli italiani che al rientro delle vacanze in maniera particolare vorrebbero cambiare lavoro. Il problema è che non si sa da dove partire. Uno dice sì, guarda, non ne posso più di questo lavoro, vorrei cambiare, e cosa posso fare?
1: When I look

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Stop!
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: VRN

Beh, no, certo, non siamo abituati e devo dire che mi preoccupa alquanto il clima di questi giorni. Insomma, sembra di essere in pieno agosto, tra luglio e agosto, con le temperature che ci sono e con i danni che alla fine fanno e che vediamo. Beh, questo però, ecco, guardiamo quel risvolto positivo che riguarda le vacanze. Sì, perché insomma, si allungano le vacanze. Chi ha scelto di andare a settembre trova meno gente, clima comunque caldo, magari non caldissimissimissimo come era qualche settimana fa, e so, si può andare al mare, fare il bagno e così via. Tanto che sono 10 milioni gli italiani che hanno programmato la partenza per le vacanze nel mese di settembre. E destinazione preferita ancora il mare, seguito dalle grandi città d'arte e dalla montagna.

Sono tantissime, tantissime le località che gli stanno proponendo adesso con la fine dell'estate la festa della birra, in attesa poi dell'Oktoberfest, quello che sarà poi dalla terza settimana, se non sbaglio, del mese di settembre fino ai primi di ottobre a Monaco di Baviera. Lì è proprio il cuore, ma già adesso in molte località anche della Baviera hanno iniziato a fare queste feste, che sono abbastanza simili, insomma, come stile, se non altro. Fiumi di birra e tanto divertimento. Attenzione, non soltanto in Baviera, ma anche in Italia, anche dalle nostre parti.

0: Your passion for music.
1: You and I were beautiful like diamonds in the sun.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno e notte.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: VRM Radio. Bellissima.
7: Your radio station.

Oh, ecco una di quelle notizie che ti cambiano la giornata, no? Che poi ti fa meditare. Non ci dormi la notte. Allora, la notizia riguarda una crisi di settore. Vabbè, uno dice adesso la crisi di settore c'è un po' dappertutto. Dove non c'è crisi? Ecco, in una cosa in cui io avrei detto non ci sarà mai crisi. Nella carta igienica. Sì, ci si è accorti che c'è crisi in questo settore. Loro sono andati anche un po' ad analizzare, cioè come mai c'è crisi nella carta igienica, e hanno scoperto che in particolare i 30-40enni comprano molta meno carta igienica dei loro genitori. Ecco, questa generazione dei 30-40enni usano poco la carta igienica. Attenzione, perché poi qua gli scienziati si sono incuriositi, ha detto ma perché? Cioè vanno in giro sporchi? No, in realtà usano molto di più il bidet, quindi sono decisamente più puliti.

0: Settembre tutto, non mi resta che salutarvi e l'appuntamento sempre qui sui banchi di scuola e per domani sempre con 5 in condotta. Ciao da Ivano Visonà.
1: VRN Radio, più la scuola.

0: Sono le 16 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo anche oggi ad accompagnarvi insieme per il nostro consueto orario con tante notizie, con tanta musica. Vi è mai capitato di scoprire una parola nuova e poi automaticamente la sentite in giro dappertutto, come se quella parola stesse aspettando solo noi per uscire, per essere presente nella nostra quotidianità? A me succede spesso, scopro una parola che non avevo mai sentito e nei 3 giorni successivi, 5 giorni successivi la trovo su un articolo, la dice qualcuno in televisione, la sento al bar, ma si sono messi tutti d'accordo, quasi che l'ho imparata adesso la devo sentire sempre. Tra poco parleremo

Prima vi ho fatto una domanda: perché quando scopriamo una parola nuova iniziamo a sentirla ovunque? A me succede spesso di imparare una nuova parola e poi la sento veramente ovunque nei 3-5 giorni successivi. Questo fenomeno esiste e viene chiamato effetto Bader-Meinhof, oppure illusione di frequenza. Non significa necessariamente che quella parola sia improvvisamente diventata più utilizzata, ma è cambiata la nostra attenzione. Dopo che scopriamo qualcosa, il cervello diventa più bravo a riconoscerla nell'enorme quantità, no, di informazioni che abbiamo tutti i giorni, e può succedere anche con, non solo con una parola, ma anche con un modello di automobile. Compriamo una determinata auto che prima non notavamo in giro, poi una volta acquistata, una volta che è diventata nostra, la vediamo sempre. Tutti hanno la nostra stessa auto, magari era così anche prima, però il cervello ha cambiato percezione verso quell'oggetto, quindi ci facciamo più caso. Ma può essere una maglietta, può essere un determinato colore che stiamo iniziando ad utilizzare, un taglio di capelli. Se una cosa ce l'abbiamo noi, la impariamo noi come una parola, la acquistiamo noi come una macchina, automaticamente la vedremo più spesso, ci faremo più caso. Non è che non esisteva, ecco. Ed è affascinante perché ci ricorda che non vediamo tutto ciò che abbiamo davanti, vediamo soprattutto quello a cui il nostro cervello decide di dare importanza.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese. WRN Radio. The more you hear it, the more

siamo ormai agli sgoccioli quasi di quest'estate 2026, parliamo di un trucco che è stato utilizzato tantissimo in Italia per quanto riguarda il frigorifero, il trucco dell'estate e del rotolo di carta igienica da mettere appunto nel frigo. Perché? Perché è stato utilizzato questo rotolo in un posto dove non dovrebbe stare, perché il rotolo di carta igienica non si mette nel frigorifero. Restate con noi, tra poco sveliamo questo rebus.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
11: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
10: Aiutaci a fermare questa vergogna.
12: Vi invito a fare una cosa: se non la fate voi stessi, controllate i frigoriferi delle persone che vi invitano a casa. Andate diretti nel frigorifero, aprite e vedete se c'è un oggetto che normalmente non dovrebbe stare lì, tipo un rotolo di carta igienica. L'idea di questo trend, che è stato utilizzatissimo nel 2026, nel mettere appunto nel frigorifero un rotolo pulito di carta igienica, è per assorbire parte dell'umidità e degli odori. Il principio di base ha senso, se ci pensiamo. La cellulosa è igroscopica e quindi può assorbire umidità dall'ambiente circostante. Durante il fenomeno può diventare più evidente perché, aprendo continuamente lo sportello, introduciamo dell'aria calda e umida che, entrando a contatto appunto con le superfici fredde, produce condensa. Naturalmente non significa che il rotolo possa sostituire la pulizia, la corretta conservazione degli alimenti o la manutenzione dell'elettrodomestico. Però è una cosa, è uno di quei rimedi che attirano, perché utilizzano un oggetto completamente fuori dal proprio contesto. Il problema sarà soltanto spiegare agli ospiti perché tra uno yogurt e le zucchine c'è in mezzo un rotolo di carta igienica. Serve, è stato sponsorizzato tanto sui social, quindi se avete questi problemini, un rotolo mettetelo al fresco.
13: Dicono che

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

Quante cose secondo voi, amici di The Mag, usiamo ogni giorno senza sapere davvero come funzionano? Negli ultimi giorni è tornata a circolare una raccolta proprio di funzioni nascoste negli oggetti quotidiani. Per esempio, il classico contenitore americano del cibo cinese da sport può essere aperto e appiattito fino a diventare una superficie su cui mangiare. Anche lo stura lavandini non è sempre uguale. C'è quello piatto, che è pensato soprattutto per lavandine e docce, mentre per il water è più efficace quello dotato di una flangia che crea maggiore aderenza. Sono dei piccoli dettagli, ma raccontano una nostra abitudine curiosa. Appena capiamo grosso modo come funziona qualcosa, smettiamo di farci delle domande. Vale anche per elettrodomestici, confezioni, utensili che abbiamo in casa da anni. Forse ogni tanto dovremmo proprio fare un giro nella nostra cucina, dove abbiamo tutti gli oggetti, con gli occhi di qualcuno che entra per la prima volta, la curiosità del bambino, per intenderci. Potremmo scoprire che non ci servono nuovi oggetti, dobbiamo ancora capire quelli che abbiamo già come funzionano.

0: The Man, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Calliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo segnalando due incidenti.

0: Il primo sulla via del mare in prossimità di Vitigna verso Ostia, con code in entrambi i sensi di marcia tra il raccordo anulare e Centrogiano. Il secondo sinistro sul raccordo anulare in carreggiata interna causa code tra Casilina e Appia. Sempre in interna file qui per traffico tra Cassiabis e Salaria e più avanti rallentamenti tra Nomentana e Prenestina. In carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Dinamazione Roma Sud. Sul tratto urbano della 24 code a tratti tra tangenziale est e raccordo anulare verso quest'ultimo. Sulla Roma Fiumicino file tra Anza del Tevere e via del Cappellaccio verso l'Eur e nel senso opposto rallentamenti tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana. Ci spostiamo in provincia di Latina, code per cantieri attivi sulla Monti Lepini all'altezza di Prossedi nelle due direzioni. Infine per il trasporto pubblico, iniziata alle 21.18 di ieri sera e prosegue fino alle 21 di questa sera, 8 settembre, lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS e Trenitalia, possibili variazioni e cancellazioni. Per i treni regionali saranno comunque garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 18 alle 21. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 17:59.
3: URL.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Inizia adesso, anzi è già iniziata prima, ma comunque un saluto a voi tutti, un abbraccio bello caldo come sempre, insomma il periodo ci sta anche bene, no? E allora un saluto anche a Fabio e la sua superizia che va sempre forte. Ebbene, allora abbiamo iniziato oggi con un brano dei Dire Straits, Brothers in Arms, l'album del 1985.

Eccolo, non sono cascati tutti, ma è il finale così, insomma. Bene, era il 1977 anche qui, l'album Out of the Blue, Yellow, con la famosissima Turn to Stone, sulle onde della musica.

0: your radio station.
1: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima erano le Led Zeppelin con la famosissima Celebration Day del 1970, sempre lì siamo, il loro terzo album, ma rimaniamo come sempre nell'ambito

dopo il grande successo di Woodstock, grande concerto, i Santana poi hanno proseguito nel 69 con questo album di debutto, Santana, l'album eponimo, la famosissima, quella che abbiamo ascoltato, la famosissima Evil Ways, sulle onde della musica.

Donald Fagen con Memorabilia, Sunken Condos, l'album del 2012. Donald Fagen che fa un po', ha fatto già da cuscinetto tra sulle onde della musica fino ad ora, e adesso il cambio di registro, come capita abbastanza spesso qui.

0: Moon Dance, un brano di Van Morrison del 1970, rifatto egregiamente da Nathan East con la straordinaria partecipazione, il featuring di Michael McDonald. Era il 2014.
1: One, two,
0: one, two, three, four.

0: radio station.
1: Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima Michael Bublé, McKnife, 2001, l'anno di uscita di quest'album che si chiama Babalù, l'ho detto, non mi ricordo, comunque sento un ritorno lì e quindi continuiamo con la musica. Bene,

un brano questo, Putin on the Ritz, un brano scritto da Irving Berlin del 1927, poi rifatto da cantato per la prima volta da Harry Richman nel 1930. Questa è la versione che abbiamo ascoltato, era di Robbie Williams, l'album Swing Both Ways del 2000.

Album Extension, la bellissima Trickle Trickle, un brano del 1958 dei The Videos. Bene, allora continuiamo, ma Would You Like to Swing on a Star?

0: 18 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: VRN Radio. Bellissima.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté, www.clarté.it.
12: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
13: Stop!
5: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
14: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: Sono le 19:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt,

0: con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AFD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare in carreggiata interna, a causa di un'auto in fiamme ora spenta all'altezza dell'uscita alla Rustica, ci sono code a partire da Bufalotta, con ripercussioni di traffico anche in esterna con code dalla Casilina. Sempre in interna, l'incidente avvenuto in precedenza causa ancora code tra Tuscolana e Appia. E più avanti, file qui per traffico tra Cassiabis e Salaria. In carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma-Fiumicino e diramazione Roma-Sud. Sul tratto urbano della Roma-Teramo, code a tratti tra tangenziale est e raccordo anulare verso quest'ultimo. Sulla Roma-Fiumicino, file tra Anza del Tevere e via del Cappellaccio verso l'Eur. E nel senso opposto, rallentamenti tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana. Ci spostiamo sulla statale Pontina, per un incidente si sta in fila all'altezza di Pomezia Nord in direzione Roma. Sulla via del mare il sinistro avvenuto in prossimità di Vitigna verso Ostia causa ancora code in entrambi i sensi di marcia tra il raccordo anulare e Centrogiano. Infine, per i cantieri, sulla Braccianese Claudia nella frazione di Osteria Nuova sono in corso i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria. Fino al 20 settembre attivo il senso unico alternato all'altezza di via Anguillarese. È tutto da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Richiedi la tua canzone via email.
5: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.

0: piacere.
1: Un'evasione, una spedizione tra i ghiacci, un rapimento, una guerra. Deomor è libero e non è finita. Cassian affronta creature millenarie per un artefatto leggendario. Dalila scopre un segreto che può far crollare un impero. E sul Monte Titano tutte le strade si incontrano per lo scontro finale. Non c'è tempo per esitare. Il destino della Congrega. Il capitolo finale della saga della Congrega. Di Fabio Barbonagna. La resa dei conti è arrivata.
2: Da leggere. Non ci sono eroi in questo libro. Ci sono un asino, una mucca, un olmo nato tra gli asparagi e la gente comune di campagna che incrocia la loro strada. Alessandro Petruccelli, con decenni di narrativa alle spalle, firma con L'asino, la mucca e altre storie, edito da Grafe.it e con le illustrazioni di Sabrina Gennari, un libro per bambini da 6 anni. E per tutti gli adulti che non hanno ancora dimenticato come si legge una fiaba.
3: Da leggere!
4: La ballata di Smithy Wesson, di Laura Baiardi, edito da Book Road. Un western comico che proietta il lettore nel Nuovo Messico del 1889, seguendo le vicende di un astuto ladro di cavalli e di un maestro di scuola in cerca di vendetta. Il romanzo esplora, in tono ironico, il rapporto dell'uomo con la natura.

0: la sua solitudine e il senso dell'amicizia.
1: Da leggere.
2: Rododendro di Giuseppe Sciarra, pubblicato da Edizioni Il Viandante, è un libro che affronta temi scomodi e attuali come il bullismo, l'omofobia, ma soprattutto il disturbo narcisistico di personalità. Il romanzo mette in luce le dinamiche tossiche che ci possono essere all'interno di una relazione e vuole essere un mezzo per chi lo legge per imparare a riconoscere personalità narcisistiche e difendersi.
3: Da leggere.
1: Seguici su Instagram libri.daleggere.
4: Sono le 21.
5: VRN Radio.
3: VRN Radio. Solo grandi successi.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: WRN Radio.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

WRN, your radio station.

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.